Mitro kakamyo. Kakamyo mpukwa mwasi ananzio. Mitro kakamyo. Kakamyo mpukwa mwasi ananzio.